sia sua mano per liberare le figlie. Ma se terminemos con las voces. Gracias, Jesús. Las voces. Gracias. Por ayudarme.